Beppe altissimo porta significazione. Laudato simi signore, per sora

e per aere nubilo e sereno e tonne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento.